0: Pasqua italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando

0: sono le 6:06.
1: Ci pensavo, siamo agli sgoccioli oramai del mese, siamo al 27, buongiorno, bentrovati da parte di Max Dupré. Inizia una nuova puntata di Buongiorno Amici insieme fino alle 9 e inizia con Luciano Ligabue. Eri bellissima.

Litfiba con Lacio Drom, Litfiba che saranno a Padova il prossimo giugno, quindi oramai manca veramente poco, poche settimane, poi li sentiremo cantare i loro grandi successi, magari anche questo del 1994 che avete ascoltato qui in apertura di puntata insieme a Ligabue con Eri Bellissima. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, si diceva, linea WhatsApp 328 319 8000 per entrare in contatto con noi. Un saluto a chi magari occasionalmente oggi per la prima volta si sintonizza su Radio Padova, magari attraverso anche la nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone. Fatelo, è assolutamente gratuita e vi consente di ascoltare le nostre radio tematiche. E da dove ora potete sentire anche l'ultima di Malika Ayane presentata al Festival di Sanremo, si intitola Animali Notturni, qui a Radio Padova, Ritmo.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Cioffi e Noemi ci accompagneranno per tutta l'estate con la loro Farfalle nello stomaco, innamorati, innamoratissimi anche loro, innamorati noi del nostro almanacco, la nostra agenda, perché siamo curiosi di sapere che cosa ci riserva questo 27 maggio. Oggi mercoledì, santo del giorno, Sant'Agostino, tanti auguri di buon onomastico. 1703, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo, in città festa grande, la città poi di Vladimir Putin, chissà se ci andrà e sarà lì a festeggiare. 1907, San Francisco, California, scoppia un'epidemia di peste bubonica, siamo all'inizio del secolo XX. 1930, lo statunitense Richard Rieu inventa invece il nastro adesivo, ce l'abbiamo sotto mano spesso e non sappiamo che risale al 1930 la sua invenzione. 1939, esce negli Stati Uniti d'America il fumetto che vede la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger. 1999, il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'AIA incrimina invece il serbo Slobodan Milosevic e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo. Nel 2006 un terribile terremoto a Java miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Nati oggi Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo italiano, già direttore del TG1 e conduttore ora di Porta a Porta, nato il 27 maggio del 44. Nato oggi anche Christopher Lee, attore inglese, nasceva infatti nel 1922. Salvatore Ficarra, detto Salvo, attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, nato il 27 maggio del 71. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma prima Eros Ramazzotti. A Radio Padova, Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ariete, la dissonanza di Luna e Venere potrà rendervi poco disponibili nelle relazioni affettive e in parte anche in quelle professionali, ma solo se non saprete arginare la vostra a volte debordante intraprendenza. Voto 7. Toro, gli impegni di lavoro o di studio non vi causano preoccupazioni, anche in famiglia avete modo di sfruttare l'energia di Marte nel segno con efficacia. Quindi datevi da fare e 8 il vostro voto. Gemelli, gli affari vi procureranno anche oggi ottime opportunità e la luna positiva favorirà vivaci rapporti personali. Quindi tutto ok e voto 8. Cancro, le noie possibili per la quadratura della luna non dovranno influenzarvi troppo, perciò cercate di mettere da parte eventuali malumori e siate determinati come suggerisce Marte amico. Voto 7 più. Leone, il buon aspetto di Mercurio e Luna vi donerà intuizioni vincenti. Così, nonostante la dissonanza di Marte, non faticherete troppo per imporre le vostre idee. E voto 7 più. Vergine, bene l'amore, cercate di essere più concentrati nell'affrontare la giornata lavorativa o di studio, visto che siete sempre ostaggio dei capricci di Mercurio in quadratura. Voto 7 meno. Bilancia, gli affari vi procurano belle soddisfazioni, ma sappiate utilizzare le intuizioni della Luna, anche oggi nel segno, per fare in modo di pacificare gli animi in seno alla famiglia. Voto 8 meno. Scorpione, Venere e Giove, sempre in ottimo aspetto, vi invitano a trarre sensazioni positive, ad agire con calma, così da aggirare gli ostacoli di Marte in opposizione. Il voto è 7 più. Sagittario, le difficoltà che Mercurio dissonante continua a causare negli affari non devono angustiarvi troppo, dal momento che non avranno conseguenze nel lungo termine. Serata per coccole rigeneranti e voto 8 meno. Capricorno, l'influenza poco benevola di Venere e Luna potrebbe rendervi partecipi non del tutto della vita familiare, ma non isolatevi, cercate invece nuovi modi di rapportarvi anche con le persone che vi sono poco gradite. E voto 7. Acquario, lucidi grazie a Mercurio positivo ma poco decisionisti a causa di Marte in posizione disarmonica. È così che si può sintetizzare la vostra attuale situazione lavorativa. Tuttavia una bella Luna oggi vi aiuterà ad essere più incisivi. E voto 7 più. Pesci, sono i sentimenti a darvi la carica, così da farvi sentire un po' meno gli effetti di Mercurio dissonante nel settore lavorativo. Voto 8 meno meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Dimmi che

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente inizialmente al mattino sul Triveneto, dal pomeriggio invece da segnalare la possibilità di qualche sporadico temporale che verso sera coinvolgerà anche le pianure. Temperature massime che sfioreranno anche i 35-36 gradi con calde d'afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi comunque in merito alle vostre località, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: me.
1: Prima di andare via era Neffa, Radio Padova, non andate via, rimanete con noi, abbiamo ancora molta musica da ascoltare, tra non molto anche le ultime notizie con la redazione, dopo aver sentito anche le previsioni meteo valide per la giornata di oggi e per i prossimi giorni, atteso un peggioramento che potrebbe passare e anche mitigare un po' le temperature altissime di questi ultimi giorni. Staremo a vedere. Intanto però continuiamo con la musica, lo facciamo con Giorgia Giovanotti e la loro Tu mi porti su, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Formano coppia per questa stagione estiva Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica, canzone che ci avvicina alle ultime notizie, alla redazione, tra poco i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore, come sempre grazie alla redazione che vi offre il primo appuntamento della giornata con lo spazio informativo. Tra pochissimo quindi le news, adesso invece Milano di Luca Carboni, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. That's who we
11: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.

0: Radio Padova News.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la Premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo, oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Griekspoor e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
4: Le 7-3 minuti e vediamo il buon forno anche oggi in questa giornata di metà settimana, mercoledì 27, sempre con voi Max Dupré fino alle 9, ora con il grande comandante Vasco Rossi, basta poco.
5: Radio Padova, buongiorno amici.
6: Basta poco a fare impressione.

0: Forse nevica? No. Beh, messa giù così, caro Vasco, non ci dispiacerebbe nemmeno. 7:07 del mattino, buongiorno, bentrovati ancora da parte di Max Dupré. Un saluto a qui a chi si è sintonizzato da poco con noi e ci invia attraverso la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 un caloroso abbraccio. Grazie per il caloroso e anche per l'abbraccio, voglio dire. Facciamo un rinfrescante abbraccio che è meglio a questo punto, però abbiamo sentito anche le previsioni meteo, potrebbero esserci dei cambiamenti in atto nelle prossime ore, non dappertutto a macchie di leopardo, ma insomma staremo un po' a vedere. Vi abbiamo ricordato la linea WhatsApp, volevo ricordarvi invece la possibilità di scaricare la nostra app direttamente dallo store del nostro smartphone. L'abbiamo già fatto proprio in coincidenza anche dell'arrivo di un messaggio di un amico che ci segue dall'estero, dalla Germania, tutte le mattine, e dice che si sente a casa con la sua Radio Padova che suona le canzoni italiane di tutti gli anni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio del

0: auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
1: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia Padova ricordatevi che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. E dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori lo svincolo verso Venezia Porto, Carbonifero Ovest, in uscita in direzione Milano. E dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio verrà chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Negramaro con Via le mani dagli occhi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Si va incontro a delle giornate piuttosto agitate, già da domani sciopero generale, sono giornate di preparazione allo sciopero generale di dopodomani, quindi del 29 di maggio, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, dai treni fino a scuola e sanità. C'è qualcuno che si salva? Allora, il comparto aereo incrocerà le braccia già dalla mezzanotte fino alle 23:59 del 29 maggio. Agitazione per il settore ferroviario invece comincia alle 21 di domani per concludersi 24 ore dopo, ma anche le autostrade, per quanto riguarda queste ultime, lo sciopero sarà già in atto dalle 22 di domani 28 maggio per le successive 24 ore. Beh, buon viaggio a tutti, considerando gli spostamenti magari a ridosso del fine settimana. La musica nei prossimi minuti, quella nuova di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la...

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

La calma metafisica, quella descritta da Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mancano 12 minuti alle 3 e con il nostro buon pomeriggio tra poco la nostra preziosa redazione ci riporta le ultime notizie. Ora Biagio Antonacci, You and Me.

0: siete?
1: Siamo ancora in coda.
0: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
2: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
3: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

0: era D'Argento Amico su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:05. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arrivano le tre canzoni in fila e la prima è di Jovanotti con Alfa, Buon Vento.
1: Tre canzoni in fila.

0: non ti fa dormire.
1: La rabbia non ti basta, quella di Big Mama su Radio Padova, Ritmo Italiano, a chiudere l'appuntamento che noi ritroveremo tra meno di un'ora, naturalmente rinnovato. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova nei prossimi minuti, quella di Paola Iezzi, stessa direzione. Come

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
2: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

Coez con Ci vuole una laurea nel pomeriggio di Radio Padova in questa giornata di metà settimana. Giornata che è iniziata male dal punto di vista tennistico, perché in realtà Cina, un altro italiano, è fuori dal Roland Garros, ma la nostra parentesi si arricchisce. Intanto Sinner ha vinto direi facile contro il francesino Tabur. Ieri avanzano anche Darderi e Arnaldi, questo è un bene. Al terzo turno l'avevamo già segnalato, Berrettini, Cobolli. Oggi in campo Jasmine Paolini, già dalle 16:30. Curioso, a proposito di Sinner, un'intervista rilasciata da Boris Becker, ha vinto solo 6 slam, e ha detto: vorrei avere la macchina del tempo per poter sfidare Sinner, perché secondo Becker la colpa sarebbe dei suoi avversari attuali, quindi degli avversari di Jannik Sinner, Alcaraz escluso naturalmente, ma è fuori dai giochi per infortunio. Secondo Becker, gli attuali avversari di Sinner non credono abbastanza nelle loro possibilità e non hanno il coraggio di alzare il livello, cosa che bisogna fare quando si incontra uno come Sinner. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio Malika Ayan, Animali Notturni.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

hai vent'anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo vent'anni.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
6: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Radio Padova News.
12: Teheran alla bozza iniziale dell'accordo e quanto annunciato poco fa dai media iraniani. La TV di Stato ha illustrato il testo del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran nel dettaglio. Gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano e in tal senso ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Si terranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacale, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione alle Maldive, costata la vita anche ad altri tre italiani. In nulla osta è arrivato il termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Calcio Conference League alle 21 la finale. Lipsia tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di vittoria londinese la Premier porterebbe 9 squadre in Europa. Squadra arbitrale tutta italiana, fischio affidato a Mariani e da Alessandro Cisling. Grazie dell'ascolto.
13: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
14: Sono le 16 e un minuto.
15: Questa è Radio Padova.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, 16:04. Noi arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Rama, Cabana.
1: Tre canzoni in fila.

0: Beh, questa è una bella collaborazione, tutta al femminile, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, amici. Sentiamo assieme anche Tiziano Ferro con Giorgia, che classe, superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: te.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: rossa.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che